0: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ah, ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Giovedì 20 agosto, prima di cominciare, siamo qua pronti per sentire gli ultimi aggiornamenti riguardanti il meteo con il servizio Trevi Meteo.
4: Il tempo sarà in cambiamento questo giovedì sul nord Italia, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche, responsabili dell'attivazione di piogge, rovesci sparsi ed anche di locali temporali intensi, poiché associati a grandine e colpi di vento improvvisi, le temperature saranno in conseguente diminuzione. Questo stesso fronte coinvolgerà anche la Toscana entro sera. Sul resto del territorio splenderà il sole, poi nella giornata di venerdì l'instabilità interesserà non solo nuovamente il nord, ma anche buona parte del centro, mentre al sud sole e caldo in accentuazione. Dettagli sulla per i Trevi Meteo.
3: Un minuto dopo le 5, quindi una bella notizia per chi sta rientrando dalle vacanze e lo sta facendo magari nelle città del nord: un po' di fresco, sarete accolti da temperature più piacevoli, appunto come abbiamo sentito poco fa nel nostro appuntamento con il meteo. Intanto iniziamo queste prossime 4 ore qui sulla radio 100% grandi successi. Io sono Corrado Trisoglio, c'è JJ in regia, lo vedo sorridente, motivato, tonico, e allora partiamo subito con una sequenza mixata che ci porta indietro all'estate del 2010, così tanti anni sono già passati. Questa era Katy Perry con questa canzone che si chiama California Girls.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Se è un grande successo, suona su RDS. Se è un grande successo, suona su RDS.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
2: Achille Lauro. Comuni immortali.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Dai, appena cominciata la giornata, fatemi ragionare su quello che devo fare da qui alle 9 su RDS. Intanto so una cosa importante, che giochiamo insieme. Eccoci.
2: Quizzappando,

0: zappa anche questa mattina, qui zappando il nostro gioco dell'estate per tutto il mese di agosto, per regalarvi la nostra bellissima RDS Special Bag. Naturalmente la cosa più importante da fare, e ve lo ricordo ancora perché questa è una cosa che va sottolineata bene, dovete scaricare la nostra bellissima app, oppure se già ce l'avete come immagino aggiornarla, perché lì troverete un importante indizio, un aiuto che vi darà la possibilità di rispondere al quesito che adesso vi farò. Allora, siete pronti? Sei pronto, Jay? Siamo pronti? Giochi anche tu con noi questa mattina? Allora, non lo trovi in tutte le nostre cucine. Non lo trovi in tutte le nostre cucine. Io ce l'ho, a dire la verità. Tu però non ce l'hai. Ok. Andate sull'app, troverete lì un aiuto, un indizio, e poi mandateci i vostri messaggi al 38822 38822.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 10.000 100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Torno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: E anche questa mattina c'è la rubrica Sono sveglio perché voglio, perché devo. Raccontatecelo questa mattina su RDS con un messaggio.

0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter su RDS. Allora, inizia anche questa mattina. Intanto voglio ancora ricordarvi di giocare con noi, di andare sull'app per scaricare e per trovare l'indizio che vi darà la possibilità di vincere anche questa volta la nostra RDS Special Bag al 388-22-38822, numero che poi vi sta così consigliando di ricordarci per quale ragione siete svegli a quest'ora, perché dovete o perché volete. Allora leggiamo un po' di messaggi, partirei da questo. Buongiorno, siamo partiti alle 3 da Filadelfia, non dagli Stati Uniti. Abbiamo scoperto che c'è una Filadelfia in Calabria. I nostri amici stanno finendo le vacanze, direzione Roma, quindi sono svegli perché devono tornare a lavorare, domani si torna al lavoro. I nostri amici si chiamano Alessio, Claudia e Kiki. Sì. Ah, è la loro cagnolina, Kiki, vedi? Ecco. Poi voglio salutare anche Sara della Sardegna. Sono sveglia perché devo, sto andando al lavoro, sono una barista. Poi parleremo proprio di voi, di questa categoria dei baristi, più tardi su RDS. Ne leggo un altro. Buongiorno, popolo di RDS. Paolo da Livorno, sono sveglio perché voglio. Mi sto allenando in palestra al ritmo della musica di RDS. Così si fa. C'è un messaggio vocale, sentiamo.
1: Ciao, sono Marco da Venturina Terme e io devo perché è da ieri sera alle 9:30 e sono partito, ancora non mi sono fermato, sono andato prima a Fiumicino a portare la mia cognata e quando sono tornato alle 2:30 mi sono preso un caffè, alle 3 sono ripartito e ora sono al lavoro.
0: Caspita, bella impegnativa.
1: Devo in due volte.
0: Grazie, bella impegnativa questa giornata per il nostro amico che va e viene dall'aeroporto. 388-22-38822, per chi deve lavorare non ci sono alibi.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

0: Tra poco parto, qualcuno di voi ci sarà che parte per le vacanze, adesso lo vediamo magari leggendo qualche messaggio. Sono sveglio perché sto andando al mercato ortofrutticolo a comprare la frutta per il suo negozio. Un saluto al nostro amico Valentino da Udine, che quindi è sveglio perché deve. Buongiorno Davide da Alba, stamattina sveglia presto per portare il nipote a pesca in montagna, quindi non so se deve oppure no, però insomma questo è il suo impegno mattutino. Ciao da Lucia e Alessandro, siamo svegli perché stiamo andando in Salento, quindi loro vogliono andare assolutamente in vacanza. Buon viaggio, divertitevi. Sono sveglia perché voglio, e sto andando a Porto San Giorgio a prendere una mia amica e andiamo a Roma al Festival di Ballo. Siamo Betty e Stefano da Cagliari, dobbiamo alzarci presto e sono già svegli, sono già in piedi e siamo al lavoro con la nostra radio preferita, cioè noi. Ecco, fammi strofinare le unghie sulla spalla. Poi ancora Andrea e Cristian da Ortona, dobbiamo svegliarci perché apriamo il nostro bar tutte le mattine alle 5:30, grazie anche a loro. Dai, c'è un messaggio vocale, lo sentiamo.
1: Buongiorno RDS, sono Selene da San Vincenzo e sono sveglia perché devo, perché la vendemmia non si fa da sola e devo andare a lavorare per forza.
0: Tra l'altro quest'anno la vendemmia è in grande anticipo per via delle varie ondate di caldo e quindi per questo la nostra amica è già impegnata tra i filari a vendemmiare. 388-22-388-22, intanto su RDS torna una delle nostre novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: così abbiamo ricordato anche gli anni 80 con i Culture Club, Karma Chameleon su RDS. Buongiorno, io e la mia amica Irene siamo svegli dalle 4.45 perché dobbiamo andare a lavorare, aggiungo purtroppo, visto che niente da fare, le ferie sono finite, quindi massima solidarietà per loro due. Sentiamo un messaggio vocale.
1: Buongiorno RDS, sono Michela di Bologna e diciamo che assolutamente devo. Apro il bar tutti i giorni e l'unica consolazione è che siete sempre la prima voce che sento, che mi accompagna già nel tragitto in macchina e ci tiene compagnia tutto il giorno, quindi direi che siete il top a darci la forza. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, lieti ovviamente di esserlo e di essere qua tutte le mattine per accompagnarvi, per darvi la carica, insomma, per iniziare questa giornata, questo giovedì 20 agosto. 388 22 388 22 per i vostri messaggi.
2: Accendi l'estate con l'app di RDS.
3: Sempre con te ovunque.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: 20 minuti e saranno le 6, buongiorno sulla radio 100% grandi successi, c'è anche Dance the Night di Dua Lipa.

0: occhi pinguini tattici nucleari. Voglio salutare la nostra amica Gina da Montecatini Terme. Credo sia sveglia perché deve andare a prendere suo figlio a Firenze, che sta tornando dalla vacanza in Spagna. Poi vediamo chi c'è. Un saluto grandissimo da Orlando, Florida. Io e i miei amici vi stiamo ascoltando in streaming da qui, ci fate sentire ancora più vicini a casa. Un abbraccio ai nostri amici americani, chiamiamoli così. Poi ancora buongiorno, io sono sveglio perché il mio vivaio mi aspetta come tutti i giorni, quindi deve essere sveglio il nostro amico Pietro da Rosolini. Sandro e Mattia, siamo in viaggio dal Salento per tornare a Bologna, quindi devono tornare a casa, immagino, dopo le vacanze. Un saluto anche a Nicole e Aurora, sono in viaggio con i loro genitori, sono svegli dalle 4, direzione Foresta Nera, che meraviglia, in Germania, non vedo l'ora di tornare lì, posto fantastico, quindi vogliono andare in vacanza. Ne leggo ancora uno. Buongiorno, io e i miei amici siamo in direzione Fiumicino e poi aereo per New York. Un sogno che si realizza. Beh, arrivare a New York la prima volta è veramente un impatto notevole, bellissimo, e un saluto quindi a loro che vivranno questa esperienza. Messaggi vocali, vai.
1: Buongiorno cari RDS, vi ascolto sempre, vi voglio bene, mi tenete compagnia almeno fino a quando non vado al lavoro, guido sui treni, sono sveglio perché appunto vado ad accendere il mio treno e inizio la giornata. Un abbraccio forte forte forte
0: a te, buon lavoro caro amico. Un altro messaggio vocale, sentiamo.
2: Siamo sempre qui, siamo venuti a lavorare anche oggi, sì.
0: Allora chi
2: ciao,
0: è?
2: Mimmo.
0: Ciao Mimmo, ci hai fatto ritornare in mente il Bracco Baldo Show con questo messaggio. 38822 38822, siete svegli perché volete o perché dovete?
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: 5 minuti e saranno le 6. Agitiamo un po' di Coca-Cola con Tommaso Paradiso questa mattina su RDS. L'Australia è con noi, addirittura due messaggi dall'Australia. Teo da Perth. Così si dice, no? Perf. Sono appena tornato in Australia dopo 5 settimane in Italia. Non c'è niente da dire, ci possiamo lamentare dell'Italia, ma l'estate italiana è la più bella in assoluto, caro amico mio, condividiamo, anche se quest'anno ha fatto eravamo un po' sui gomiti perché faceva veramente caldo. Poi siamo svegli perché qui in Western Australia sono le 11.49, stiamo ritornando a Perth, anche l'ora aperta, 4.000 km on the road fino a Ningaloo, vacanza fantastica. Domani aereo per Bari, quindi i nostri amici devono tornare in Italia, immagino, perché dovranno ritornare a lavorare. Ci sono dei messaggi vocali, partiamo da
1: ciao,
0: questo.
1: Ciao, sono Daniele da Domodossola e sto andando al lavoro facendo il capostazione. E vi ringrazio per la musica che fate, per esserci, accompagnarmi sempre durante tutte le mattine.
0: Figurati, è un piacere. Grazie, amico mio, buon lavoro. Ce n'è un altro? Sentiamo.
2: Ciao RDS, buongiorno da Gaetano e Paola, direzione Bari, aeroporto da Lesina, provincia di Foggia. Stiamo ascoltando RDS, direzione Bari, aereo alle 7.35, direzione Montenegro.
0: Montenegro, ma per Montenegro per lavoro, spero vacanza anche per il nostro amico. 388 22 38 822, in realtà finisce qui questa rubrica che torna domani, non so se con Max tornerà. Comunque intanto sentiamo Bruno Mars con Lady Gaga.

0: Anch'io una volta avevo i capelli come Lady Gaga. Poi sono cambiati i tempi. Questo era Die with a Smile, insieme ovviamente a Bruno Mars su RDS. 6:01. Noi siamo qui anche nella prossima ora e parliamo di una categoria in particolare che a quest'ora è già sveglissima, cioè quella dei baristi.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime. It's right, all the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Yuhu, c'è nessuno?
6: Yeah, uno c'è.
5: Ah, ho bevuto, o c'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone.
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Buongiorno, sono 6:02, pronti per aprire un'altra ora insieme a voi questa mattina qui sulla radio 100% grandi successi, ricordando ancora che dovete scaricare la nostra app o comunque aggiornarla se volete giocare con noi con il nostro gioco dell'estate qui zappando, per regalarvi la nostra RDS Special Bag mandando i vostri messaggi al 3882 3882. Allora parleremo di una categoria in particolare, non proprio della categoria, parliamo del caffè tra poco su RDS. Intanto ricordiamo anche questo successo di Shakira con Wyclef, Hips Don't Lie.
8: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: domenica.
1: Vabbè, buon giovedì, mi sembra uguale, no? Era Saif o Safe qui su RDS, 10 minuti dopo le 6. Abbiamo iniziato molto presto anche questa mattina, dalle 5 alle

9, buongiorno, io sono Corrado Trisoglio, c'è JJ che mi sta dando una mano in regia. Il piacere di iniziare la giornata con un buon caffè sta diventando quasi un dispiacere, diciamo, economico, perché negli ultimi 5 anni, numeri alla mano, il caffè è aumentato del 24%, cioè il caffè al bar, e quindi questa è la notizia con cui vorrei cominciare questa mattina. Il prezzo di un espresso al bar continua a salire, appunto arrivando a costare il 24,2% in più rispetto a 5 anni fa, quasi un quarto in più, e lo certifica uno studio del Centro Formazione di Ricerche sui Consumi, che appunto ci dice freddamente quello che sta succedendo al bar negli ultimi 5 anni, e il futuro non promette tregua. Le esportazioni di caffè colombiano, per esempio, stanno subendo gravi difficoltà logistiche a causa del terremoto che l'11 agosto ha colpito il paese, quindi anche in questo caso è uno dei motivi per cui il prezzo del caffè continua a salire. Però la cosa interessante è scoprire, diciamo, dove costa di più il caffè nelle varie città italiane, e scopriamo che il posto dove appunto il caffè costa parecchio è Bolzano, ovviamente sono delle medie, cioè non è che andate al banco e ve lo fanno pagare 1,51 euro, però questo è il prezzo medio che si paga appunto a Bolzano, seguita da Pescara, Ferrara, Belluno. Io avrei immaginato, che ne so, Milano, Roma, invece no, queste città non sono nelle prime posizioni. Poi Ravenna, a Trieste mediamente si paga 1,44, Parma, Trento, Padova, Treviso e Udine. Però veniamo un po' alle, diciamo così, all'aspetto positivo, perché ci sono anche città in cui bere un buon caffè è anche una cosa economica. Per esempio nella città di Messina, lì è il luogo dove si paga meno mediamente un caffè, 1,06 euro, seguita da Catanzaro, Aosta, Siracusa e Pistoia. Quindi domani prendiamo un volo e andiamo a Messina a prenderci un bel caffè, perché almeno lì risparmiamo. Allora sentiamo la musica su RDS, perché i nostri successi non mancano mai, e arriva anche questa canzone di Avicii che si chiama Waiting for Your Love. What is-

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: corpo di un fiore.
1: È bella questa cosa perché ci state aggiornando, stiamo facendo un po' il giro dell'Italia attraverso i prezzi del caffè al banco e non solo. Per esempio a Cless, in provincia di Trento, da 3 anni il caffè costa 1,50 euro. Vabbè, almeno il prezzo è fermo da un po' di tempo. Poi, buongiorno al nostro amico o amica che ci manda questo messaggio da Busnago, provincia di Monza e Brianza. Allora, in un centro commerciale, ci dicono proprio con dovizia di particolare, ci dice anche dove andare, centro commerciale ingresso 1, c'è un buon caffè a 1,10 euro da anni. Ho già capito qual è il centro commerciale, perché l'ho riconosciuto dal prezzo. Va bene, c'è un messaggio vocale, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti voi, Sandro da Vigevano. Allora, qua a Vigevano il caffè al banco, diciamo al bancone, è 1,30. Al plateatico, diciamo, paghi il servizio, viaggia da 2 euro, 2,10 euro, 2,20 euro.
1: Ma però.
2: Ciao ciao.
1: Ciao, grazie. Allora vi teniamo aggiornati sul prezzo del caffè un po' in tutta Italia. Fatelo voi se volete con un messaggio al 38822 38822.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Quest'estate non scegliere tra sport e relax. Falli entrambi. Dal 18 al 20 settembre torna a Bibione la Beach Volley Marathon. Il torneo di beach volley più partecipato del mondo. Giochi quando vuoi, ti rilassi quando vuoi. Che tu venga per competere o per vivere l'atmosfera, qui ogni momento è come una finale. Crea la tua squadra e vivi l'esperienza su beachvolleymarathon.it. Beach Volley, estate, libertà.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere, Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Le 6:22, buongiorno alla nostra Paola Gubbiotti dalla redazione.
9: Ben trovato, Corrado. Donald Trump annuncia una guerra economica senza precedenti contro l'Iran e minaccia conseguenze terribili per qualsiasi paese aiuti o faccia affari con la Repubblica Islamica. E Teheran sarebbe pronta a colpire le basi militari statunitense in Europa in caso di un'escalation. I piani della Repubblica Islamica pubblicati dal Financial Times, preparati a qualsiasi minaccia, risponde la NATO. Ucraina, Kiev sotto attacco, colpito un ospedale pediatrico, il bilancio provvisorio è di 6 vittime e almeno 20 ferite. A causa dei continui raid ucraini contro le strutture energetiche, la Russia si trova costretta a importare carburanti per far fronte alle crescenti carenze sul mercato interno. La conferma dal vice primo ministro Novak. La cronaca ha ritrovato l'ultraleggero scomparso domenica mattina nel territorio del comune di Fuscaldo, nell'Alto Tirreno Cosentini, morti i due avvocati a bordo, aperta un'inchiesta. Pronto a lasciare il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Sassari, Yael Trpil, giocatore del Cagliari che ha rischiato di annegare in piscina e fuori pericolo e non ha riportato danni neurologici, affermano i medici. Il tennis a Cincinnati, Flavio Cobolli ai quarti, battuto 2-7-1 lo spagnolo Hodar, si qualifica anche Lorenzo Musetti, superato 2-7-0 il portoghese Faria. Questa è RDS.
1: Grazie a Paola Gubbiotti. Allora, a Messina c'è un bar dove il caffè costa 80 centesimi. Tutti a Messina vogliamo sapere il nome del bar. Intanto scopriamo insieme i 4 successi della nostra sequenza mixata.

0: Careless Whisper, George Michael, per chiudere la sequenza mixata su RDS. Beh, intanto sto leggendo attraverso i vostri messaggi, vi parlavamo poco fa del costo medio del caffè qui in Italia, che è aumentato del 24% negli ultimi 5 anni, che Messina, per esempio, come dicevamo poco fa e lo leggiamo dai vostri messaggi, è la città dove mediamente costa di meno il caffè in Italia. Però volevo salutare il nostro amico che ha mandato questo messaggio da Battipaglia, quindi siamo in campagna, dove ci dice che al bar del professore di Battipaglia il caffè costa 50 centesimi e il cornetto 50 centesimi. Tutti a Battipaglia a fare colazione. Sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi e buon giovedì, sono Barbara da Novara. A Novara, c'è Novara città, in Viale Roma, che è una delle vie principali della città, c'è un bar dove il caffè costa 1 euro, sì, e i prodotti da forno buonissimi e giganti costano 1,30 euro.
0: Ecco.
1: Ciao a tutti, buona giornata, venite a Novara.
0: Grazie alla nostra amica di Novara per questa informazione preziosissima. Novara è più abbordabile per quanto ci riguarda, siamo abbastanza vicini. Se volete partecipare anche voi questa mattina al nostro giro per l'Italia alla ricerca del caffè che costa meno, 38822 38822.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
7: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
8: Aree in tutta la regione,
7: impianti nuovi,
8: migliaia di volontari.
7: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.

0: sentiamo gli ultimi aggiornamenti per questi fatti di giovedì 20 agosto con Paolo Gubbiotti.
1: Ultima ora in Indonesia, nuova scossa di magnitudo 5.8 nella regione di Flores, la stessa colpita la scorsa settimana dal forte terremoto che ha provocato 68 vittime. Nell'area ci sono 700 italiani. Ucraina, Kiev sotto attacco, colpito un ospedale pediatrico, il bilancio provvisorio è di 6 vittime, almeno 33 feriti. A causa dei continui raid ucraini contro le strutture energetiche, la Russia si trova costretta ad importare carburanti per far fronte alle crescenti carenze sul mercato interno. La conferma arriva dal vice primo ministro Novak. Donald Trump annuncia una guerra economica senza precedenti contro l'Iran, minaccia conseguenze terribili per qualsiasi paese aiuti o faccia affari con la Repubblica Islamica. E Teheran sta valutando attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, risponde la NATO. In Portogallo, promulgata dal presidente Seguro, la cosiddetta legge del burka proibisce di circolare negli spazi pubblici con il viso coperto. Lo sport, 16 delegazioni già arrivate in Puglia, domani a Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo. Questa è RDS.
0: Grazie Paolo Gubbiotti, la redazione torna più tardi su RDS, i nostri successi tornano subito perché abbiamo anche questa canzone da ascoltare insieme di The Colors.

0: Anche noi questa mattina su RDS stiamo viaggiando per il mondo, perché questa questione del caffè ci fa andare anche oltre i nostri confini. Per esempio, voglio salutare questo amico che si chiama Fabrizio, ci manda un messaggio da Bangkok. Anche lì il caffè costa parecchio, perché un espresso pessimo, ci scrive, in un coffee shop costa quasi 2 euro, e quindi insomma diciamo che alla fine siamo piuttosto fortunati. Poi vi leggo questo messaggio. Buongiorno, da Cecina ci manda questo messaggio questo nostro amico o amica, perché non si firma, lì costa 1,30 euro sia al banco che servito al tavolo in questa pasticceria. Poi a Platania o Platania, non lo so, correggetemi tranquillamente perché sinceramente non conosco la pronuncia, il caffè, comunque siamo in provincia di Catanzaro, costa 1 euro, uguale se lo prendi al banco oppure al tavolo, addirittura sulla veranda te lo portano anche lì e costa sempre uguale. Poi ancora un messaggio che ci dice che a Messina c'è un bar dove costa 80 centesimi, quindi appunto come dicevamo poco fa, Messina è la città dove mediamente costa di meno qui in Italia. Daniela da Trapani ci dice: da noi il caffè costa 1,20 euro, in alcuni bar il caffè macchiato 1,40 euro, te lo fanno pagare 20 centesimi in più. Sentiamo un po' di vocali, va.
1: Buongiorno a tutti, sono Davide da Marone, Lago di Seo Brescia. Al bar centrale a Marone il caffè costa 1 euro e

0: altri bar 1,20-1,30.
1: Vabbè, insomma, dai, non possiamo lamentarci. Anche se in realtà a Penne, in provincia di Pescara, il caffè più economico d'Italia costa 50 centesimi. Provate a superare questo prezzo se ce la fate. Sentiamo un altro vocale.
2: A Viareggio, bar Nostromo, caffè 1 euro. Settimana del caffè 50 centesimi.
1: Vedi.
2: Come buona giornata.
1: Grazie, anche a te. Buon caffè. Un altro messaggio.
3: Ciao ragazzi, io abito tra la provincia di Padova e la provincia di Venezia. Ci risentiamo quando farete il sondaggio sul caffè più costoso d'Italia. Qui ecco, è un bagno di sangue.
1: Ci hai dato un'idea, la prossima volta parleremo di questo. C'è un altro messaggio, sentiamo.
4: No, io volevo fare una considerazione, che come al solito, vabbè, il prezzo del caffè non è solo il caffè, ma è anche la luce che cresce, l'acqua che cresce e tutto il resto, e quindi fa crescere anche il caffè. Però quello che mi viene in mente è che sì, c'è stato il terremoto in Colombia adesso, ma il caffè noi ce l'abbiamo già qui, quello di prima del terremoto, quindi non è cresciuto per quello. Fanno credere come il gasolio, ma perché c'è questo, c'è quell'altro, ma noi ne abbiamo già in casa, ma ti viene fatto pagare come dicono loro.
1: Sì, come al solito non c'è molta trasparenza, appunto, né per il caffè né per la benzina. L'ultimo messaggio, voglio leggere questo perché il nostro amico Walter ci scrive da Zurigo: caffè pessimo, 5 euro.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Allora, questo viaggio che stiamo facendo questa mattina qui su RDS attraverso il prezzo del caffè in Italia e non solo, come abbiamo sentito, lo chiuderei con il botto. Sentiamo.
1: Il caffè costa meno è in Sardegna, sì. Costa Smeralda. Caffè 8 euro.
0: Ecco, così chiudiamo il nostro appunto bel viaggio attraverso il costo del caffè nei luoghi, nei bar, nelle pasticcerie italiane. Torniamo tra poco qui su RDS, vedo già pronta la redazione, quindi ci sono gli ultimi aggiornamenti.
2: Tra poco, tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
6: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: È il momento della redazione RDS, quindi ritroviamo Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
7: Ben trovato.
0: Sentiamo gli ultimi aggiornamenti.
8: Donald Trump apre un nuovo